gani kiwaambia ukweli. Oh, mimi ndio niko, I tell you. Masawe toka hapo. Nilisini ukweli. Usicheze hizi vitu za TikTok wewe. Cheza kama umeketi.